0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tanto. Che se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto.

0: Neffa con Cambierà su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buongiorno, molto delicato perché a quest'ora del mattino bisogna avere un certo tatto. Sentiamo anche Vasco con La Verità.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro Buongiorno con Maurizio Modica. Fino alle 11 state ascoltando Buongiorno Amici nella sua versione domenicale. Tra poco intanto vi proponiamo l'oroscopo di oggi, intanto Mace, Salmo e Colapesce e le loro cattive abitudini.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 19 luglio 2026. Ariete, Mercurio e Luna sono le stelle che potranno guastarvi un po' l'umore causando qualche noia in grado di rallentare alcune delle vostre decisioni. Il voto è 7. Toro, il buon aspetto di Mercurio e Venere vi consentirà di vivere una buona giornata all'insegna dell'armonia, soprattutto se la trascorrerete in famiglia e magari in vacanza. 8 il vostro voto. Gemelli, la Luna amica potrà esaltare curiosità ed entusiasmo, le vostre doti migliori, anche se non tutti avranno voglia di seguirvi nelle vostre iniziative. Voto 7. Cancro. La vostra sarà una buona domenica, ma solo se non cederete alla voglia stuzzicata dalla luna dissonante di essere un po' lamentosi nel caso non tutto vada come sperato. E voto 7. Leone. Una bella luna vi renderà partecipi delle iniziative che avrete voglia di condividere con coloro che amate. Quindi tutto ok e voto 8. Vergine, il periodo che state vivendo è importante per fare programmi sia per gli affari sia per le vacanze, tuttavia qualche imprevisto, sempre possibile per la quadratura di Marte, potrebbe causarvi una certa irritazione, ma vedete di non palesarla. Voto 8 meno. Bilancia, la Luna oggi nel segno si porrà in angolazione armoniosa con Marte e Giove, affinché possiate cogliere qualche buona impressione utile per ritrovare fiducia nelle vostre capacità. E voto 7 più. Scorpione, a parte Plutone, non ci sono astri che avversano le vostre decisioni, perciò siete liberi di godervi tranquillamente anche questa domenica o di programmare gli impegni dei prossimi giorni, sapendo che chi vi ama è dalla vostra parte. Voto 8. Sagittario, a darvi una mano se vorrete cercare di trovare un po' di pace nelle schermaglie amorose del momento, ci sarà oggi la luna. Approfittatene con il voto 7 più. Capricorno, la dissonanza della luna potrà essere causa di qualche noia che però dovrete fare in modo che non guasti il sereno clima familiare. Voto 7. Acquario, grazie alla luna positiva vivrete una giornata piacevolmente vivace e in buona compagnia. Voto 8. Pesci, Marte e Venere non sono in linea con il vostro segno e la vita affettiva potrebbe risentirne. Fate il possibile affinché eventuali dissapori non siano causa di litigi o recriminazioni. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova raccomandiamo attenzione, viene infatti segnalato un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Al momento non si registrano particolari disagi. Non sono giunte in redazione segnalazioni sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo nella mattinata di domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene, sentiamo anche Raff, Salta più alto. Sì, saltare a quest'ora del mattino, anche meno, eh.
1: Come

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova. La passione non si spiega, si vive.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Comincia a indebolirsi l'anticiclone nordafricano sull'Italia, almeno sulla parte centro-settentrionale, per la spinta di correnti più fresche in discesa dal nord Europa, che già impegnano il Triveneto. Domenica porteranno dell'instabilità, con annuvolamenti piuttosto diffusi, specie in montagna, e acquazzoni e temporali a carattere irregolare che potranno poi scendere anche alle zone pianeggianti e alle aree costiere dell'Alto Adriatico. Clima ancora abbastanza caldo, ma con temperature già in diminuzione, valori massimi intorno ai 30-32 gradi sulle pianure. Settimana prossima ulteriore calo termico, con valori che scenderanno anche al di sotto delle medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

strano percorso degli 883 ci porta incredibilmente vicini alle 10 del mattino di questa domenica. Sentiamo anche la nuova di Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Olè, che sta bene.

0: Radio Padova News.
1: Mondiale di calcio, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto superando la Francia con uno spettacolare 6-4 e con una tripletta di Saka, doppietta per il francese Mbappé che diventa con 22 reti il miglior marcatore di sempre dei mondiali. E stasera la finalissima tra i campioni uscenti dell'Argentina e la Spagna. Ottava notte di raid americani dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania. Ancora in corso la pesante ritorsione di Teheran nel Golfo con droni e missili intercettati anche dalle difese del Kuwait. E dal suo rifugio segreto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum siglato con gli Stati Uniti, affermando che la firma del presidente Trump non ha alcun valore e minacciando una reazione memorabile contro le forze USA. Notte di terrore in Ucraina per uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio del conflitto. Il presidente Zelensky ha denunciato il lancio di oltre 40 missili russi e di 120 droni che hanno causato morti e feriti a Kiev e a Dnipropetrovsk. Le forze ucraine hanno replicato colpendo un deposito petrolifero a Stavropol. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 58 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Summer Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani su Radio Padova, Ritmo Italiano, e così noi ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme. Arriveremo proprio fino alle 11. Ora le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

tocco di eleganza con Bossa Nostra di Gaia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Era l'ultima delle tre canzoni in fila. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata e buona domenica. Sentiamo Fulminacci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Spostiamoci sulla 4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini. Beh, a proposito, anche i motori al centro dell'attenzione oggi. È facile il collegamento qui, anche un po' scontato, ma c'è la Formula 1 e con il Gran Premio di Belgio si corre a Francorchamps nel pomeriggio. Speriamo bene, naturalmente, per le Ferrari. E Kimi Antonelli, naturalmente, il fenomeno italiano nostrano, giovanissimo e grande talento, con una grande umiltà. Mi piace, ragazzo. Sentiamo Negramaro, Sei tu la mia città. La str-

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Sull'Ani Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Trascorrete una serena domenica. Sentiamo anche Eros Ramazzotti con Il mio giorno preferito. E tra poco sarete con Franco Ghirardello.
1: Non

0: bene.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Novità di Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi. Buona mattinata, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 15. Subito si parte con le nostre tre canzoni in fila. Su Radio Padova ascoltiamo Gue con Rose Villain, Oh Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

0: domenica.
1: Era l'ultima delle nostre tre canzoni in fila con Safe e Buona Domenica. Ve l'auguriamo anche noi di Radio Padova Ritmo Italiano, che continua insieme a Neffa e La Mia Signorina.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per un mezzo pesante in panne, si registrano code tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Code per traffico intenso inoltre in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Andiamo sul tratto Brescia-Padova della 4, anche qui per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Malika Ayane con Wow Niente Aspetta. Siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, la musica continua augurandovi un buon weekend e una buona estate con Julie e Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Una novità di Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello. Il nostro contatto per interagire con noi 328-319-8000, anche per i vostri messaggi vocali. E la musica continua insieme a Ultimo con Romantica su Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando l'hit del momento.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Radio Padova News.
1: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
2: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
1: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: te.
1: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco, quella meravigliosa sensazione che si ha soprattutto d'estate, quando magari potrebbe entrare nella nostra vita qualcuno di nuovo. Questo è il nostro appuntamento con le hit del momento di Radio Padova e la prossima è di Fabio Robazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera a Malta.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è all'interno delle nostre hit del momento su Radio Padova, così come tutte le domeniche. Benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello. La prossima è di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato sera.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. OtticaLeLenti.com.
3: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, si procede in coda tra Cessalto e il Bivio per la A28 in direzione Trieste. Code per traffico intenso poi in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo in Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
1: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
2: Radio Padova.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13, tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Fra Quintale con Aranciata, siete su Radio Padova Ritmo Italiano all'interno delle hit del momento. La prossima che ascoltiamo è di J-Ax, Ipi Yayo, Però Anche No.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

scusa, sorry, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari, quella che loro definiscono una canzone gotica per gli aspetti che tratta, ovvero certi misteri legati allo sconosciuto mondo dell'aldilà. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, per aprire questa nostra terza ora insieme. Rimanete con noi, Max Dupré ad accompagnarvi fino alle ore 19. Ora con l'arrivo anche di Julie Coez con Quelli Come Me, Jasmine Carrisi, Albano e Clementino, ma subito The Colors con i Sottotono e Cabriolet Panorama.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura la 4 Venezia-Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Sul tratto Padova-Venezia sono segnalate code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Padova. Vi ricordo che dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di Società Autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Inoltre, a partire dalle ore 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Indubbiamente tra le più programmate, tra le canzoni che si sentono di più in questo scampolo d'estate, anche oggi domenica 19 luglio non poteva mancare Strega Comanda di Francesca Michielin qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel pomeriggio con Max Dupré fino appunto alle 19. Tanta tantissima musica, grandi successi, è il momento adesso di Rocco Ante e la sua La più bella

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: La disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

IPIO però anche no, così canta J-Ax, atmosfere country e di festa paesana, che però insomma ci prendono e catturano anche molti che si sono lanciati nell'ascolto di tutto l'album di J-Ax, che ha più o meno tutto questo sapore festaiolo. Poco fa invece la Disco Italiana di Gianluca Pacini, la musica italiana mixata che vi accompagna nei vostri fine settimana, lo ricordo, ogni sabato a partire dalle 22 fino alle 23. Adesso invece è il momento di Madame con Tu mi hai capito, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Prudenza per un veicolo in avaria segnalato sul raccordo aeroporto Tessera in direzione del bivio A57 tra Venezia Aeroporto e Favarodese. Nessun disagio da segnalare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemono Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: potessi dire.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Bene.
1: E l'una in punto.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

ordinaria anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.